tahu jigi jigi jigi ratta. Tak tiridik tak tiridik tak jigi jigi jigi jigi ratta ta. Tak tiridik tak tiridik tak tiridik tak tak tak jigi ratta jigi jigi jigi jigi ratta ta. Jigi jigi jigi jigi ratta ta.